0: scrive nelle borse nane.
1: Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame.
0: Esame di chi?
2: No, niente di difficile.
3: Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente, capito?
0: Ho capito, sì. Mica sono scemo.
3: Allora, Giove.
0: Pregno.
3: Dritto. Colpo.
0: Aglio.
3: Corna.
0: Dottor.
3: Cretino.
0: Vaffanculo. Trento. I mortacci, tu e quasi, io non avrei dovuto marchettare.
4: I sedieri, presto.
0: Sedieri in cazzo, oh. Io mica sono matto.
3: Dico lo metto, via.
0: Matto, è lei che mi fa le città.

0: ti racconta la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo ti ha spiegato! What's up, man? Parte 3! 3! La 1! La 2! O la 3!
4: Osannai! Osannai! What's up?

0: ora ti racconto la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo ti ha spiegato! What's up, man? Parte 3! 3! La 1! La 2! O la 3!
4: Osannae! Osannae!
1: What's up?
5: Jane, motherfucker.